0: Hello.
1: Ma la testa e la coda?
0: Yeah.
1: Tutto alligatore.
0: Tutto alligatore.
1: Lo strallaleritos di Centralala. Lo
0: strallaleritos. Che dai, masi. Masi, che dai, haisi vani.
1: Lulilolli? Capibarrello cocosini.
0: Capibarello cocosini.
1: È molto raro.
0: Da si capibara e li cocosasti di accar. Capibarello cocosini. Capibarello cocosini.
2: Quella stanza è una raccitozza.
1: Ha un fuoco e celebra l'arrivo del dio Capibara Cocco.
2: Capibara Cocco.
1: Frigo camelo,
0: frigo camelo, no lado scappare a ledos camielis, al musica caia.
1: Cammina con amore. Con stivazze,
0: bello.
1: Un codilo.
0: Paga paga cita si va.
1: Ita frulli.
0: No banana i scilies delfins.
1: Codilo. Un fottuto alligatore volante che vuole. Si nutre dello spirito di tua madre.
0: Bombardino crocodilo.
1: E se hai tradotto tutto questo
0: allora sei cioè, smart bombers.
1: Non rompere la Bobrini coco cossini.
0: Bobrini coco cossini, ta spazka scappi bara e chado. Un ta da gara, ja.
3: Non riuscito a essere atelic te ja, no.
0: Ja, ir jau jau. Bar startaus geister dies dienā kaut kāds jauns spēlmantiņš arī pieaugušiem. Tā lūk.
2: Itāļu bērni.
0: Ja.
4: SVH, TVH, MSVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Dziesma par tauriņu tepķeti tepiķi. Sandra Ozolīte.